su caribu tra mi chianto. Andan arrivo, racco funna ci mi chiaccio.